0: Senteti.
1: Go ahead.
0: Voice 53 is going to respond and handle the female in the lobby.
2: Bene, volevo dire che ci sono i. Voi l'avete detto che io posso tenere? Sì,
1: voi l'avete detto.
2: E voi l'avete detto. Can you show me route to St. Carlos Hall Station? I'll be assisting 53 with translation.